0: Dicevo, dicevelo a mia maestra che tampoco conosce nessuno.
1: Ci sono i compagnerito del collegio che sta triste.